da wave. Che di wavelength intendi? Ah, è la mia wavelength, babbo.